0: Exaltare Domine quelli che aspettano, retribuzioni su tempi.
1: Regge secolo voi votare.